cavaliere maturo e fiero, arrenditi umile dinanzi alla sua anima indomabile, o cadrai sconfitto. Accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio, niente affatto raggiungibile.